0: enough, baby.
1: A partir d'allò sentì stesso le musiche. Jean-Marc, Jean-Marc, Jean-Marc.
2: Yeah.